chine dina me ho se ni awote e fi me resantri ne mi ya ho se we di obi are ha moda e di obi a wuti me me pese me ka chire o se enya wo na nyame de wo e be sha se nyame onu ha moda o ma wo nye enkrofo onyo

0: e fia. Wawa sankwa amesa. Hey, yehu minyo. Miso media sa. E adomfie.com.
1: Ogotongo domberi.
2: Drums of the four fathers.